sakani e ke re hapere di patlabe ya ka mmage bo satadi e le dita go di papami ai sio chai vanidi e ke titina sio chai vanidi ai tina sio chai vanidi ai tina sio chai vanidi.

0: Arri, entrate, arri, arri, arri, arri. Che iba la ma.
1: Ay.
0: Suga, mani. Ay. Arribata di tante pelas, entrate.
1: Ay.
0: Asalba, güey.

0: a hela, di a hela, di a hela, di. Speleke mawa di a hela,
1: speleke
0: di a hela,
1: zongyonge
0: di a.